0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
2: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

0: Mr. BB King.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

ragazzi. Quanto è bello il microfono di Peppino, la sedice Pep. Vorrei cantare Nessuno al mondo. Beh.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto da 4 milioni e mezzo di euro sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Francesco De Gregori, Elisa, Liga con Sempre e per Sempre.
3: Piange il sole.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Hai visto film nel lettone questo weekend?
2: Mi sono cacciata le mie armadi e ho cercato di mettere in ordine. Attenti che quando io metto in ordine cambia.
1: Hai tirato fuori tutta la roba pesante.
2: No, ho tirato fuori tutta la roba e poi l'ho piegata, le stive, l'ho piegata tutta per bene, l'ho catalogata, l'ho sistemata. Roba mai fatta.
1: Tu che cataloghi? Non è possibile.
2: Mai fatta in tutta la mia vita. Sì. Infatti ieri, andiamo là, non posso mollare.
1: Devo assolutamente catalogare tutto.
2: Se molla è finita, lavatrice a manetta.
1: Ah beh, quello purtroppo, quello è.
2: Sì, perché poi, vabbè, parli come una massaia, mi fai troppo ridere.
3: Parliamo della dieta mediterranea che potrebbe tranquillamente sostituire la pillola blu. Questo quanto dicono alcuni ricercatori.
2: Ma prima non hai parlato di Prozac?
3: No, scusate, il Prozac, la pillola blu.
1: Ah,
3: ho sbagliato farmaco.
2: Prima ci dà l'anteprima, poi ci parlerò di quello. E io dico, vabbè, non è che faccia così tanto ridere, sì, no?
4: Sì. Mi sento scossa, agitata.
3: È stato osservato che i soggetti a 3 mesi dall'inizio della dieta mediterranea, quindi la pasta, verdura, frutta, eccetera, hanno registrato un aumento dei livelli di testosterone del 116%.
2: Oh, crispa, fa.
3: Quindi, una leggera diminuzione.
2: Ti ricordi il nostro Lele quando parlava di polenta?
3: Aveva ragione, la dieta mediterranea,
2: anche
3: sommato.
2: La polenta? Sì.
3: Beh, la polenta fa parte della dieta mediterranea, mica solo la pasta. Quindi una leggera diminuzione dei carboidrati e un aumento di antiossidanti tipo frutti rossi. Tu aumenta quello, diminuisci i carboidrati e sei a posto.
5: Le Badole Online, il mix dei sorrisi.
3: Quando si pensa che ormai si sta per concludere la conversazione o la discussione, la donna ricomincia da capo. Certo. Immancabile la frase che ha fatto più disastri della prima e della seconda guerra mondiale. E allora dilla la verità, tu non mi ami più. Alla fine del discorso.
2: Prima e seconda guerra mondiale insieme, hai ragione.
3: Oppure, valigie e bagagli pronti, vai via tu. No, vado via io.
6: Film già visti, vissuti.
2: Ma vedi
6: e
2: allora.
6: Continuo.
3: Ma mai fare pace prima di un'ora, eh?
2: Ma tu la fai prima di un'ora?
6: No, per carità, giorni.
2: Io moschina come sono, vado avanti qualche giorno,
6: sì.
2: Non, senza una parola.
6: Sì, ma ci vuole.
3: Perché il cervello ha bisogno di sistemare l'adrenalina, quindi ci vuole minimo un'ora.
2: Oh, sai, cioè, a me sale talmente tanto l'adrenalina che ci vogliono dei mesi. Guarda, l'ultima volta mi è successo, ho resistito 2 mesi.
3: Perché se tu non aspetti un'ora, 3 parole e litighi un'altra volta.
2: Ah, vedi?
6: Sicuro.
2: Vedi?
6: Per qualsiasi cosa.
2: E poi la gente dice che diciamo solo delle tavanate. E allora la tristesse. Le monde gris, le monde bleu e la tristesse
3: Cosa fa la tristesse?
2: È nei tuoi occhi.
3: Ah.
2: Adesso metto quell'altro.
3: Dovevamo metterla ieri questa. Non c'è venuto. Sarebbe stata perfetta.
2: E allora adesso io vi metto qualcosa di francese.

0: sì, ci fosse il mio amico DJ che dice ci dobbiamo voler tutti più bene.
1: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Rieccoci di nuovo insieme per parlare di segni zodiacali, di oroscopo, di stelle e allora anche in questo 6 di giugno vediamo che cosa hanno preparato per noi. Ariete, non vi mancheranno le possibilità per ottenere successo. Toro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Gemelli, il cielo vi aiuterà più di quanto abbiate osato sperare. Cancro, vi converrà rischiare qualcosa per ottenere risultati positivi. Leone, avrete molte idee e numerose possibilità di sviluppo delle stesse. Vergine, non fatevi influenzare dai diversi pareri degli altri. Bilancia, preparate le vostre mosse con calma, attentamente. Scorpione, saprete cavarvela egregiamente in una situazione intricata, mentre diciamo al Sagittario le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa. Capricorno, tenete d'occhio le esigenze della persona amata e Acquario, adottate una linea di condotta più coerente in amore. Pesci, risolverete rapidamente una faccenda familiare. E con i Pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 6 giugno, l'appuntamento

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

Buongiorno e buon fine settimana da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando già da un pezzo e a chi invece di voi si è appena collegato. Come sempre, tutte le mattine, lo spazio alle pagine informative, alla musica, quella dei grandi successi del passato e di oggi. Rimanete con noi.

0: Sono le 6:05.
1: È arrivato il momento di lanciare l'almanacco con i compleanni, quelli che hanno a che fare col mondo della musica. Vediamo chi spegne le candeline proprio oggi.
2: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto da 4 milioni e mezzo di euro sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
4: La musica del cuore.
3: Se bruciasse la città, un grande successo di Massimo Ranieri. Questa è la versione di Fiordaliso.

0: Passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Allora, sapete che quando si fa la lavatrice,
1: ecco,
2: con il
1: copripiumone, che c'era la lavatrice di mezzo,
2: quando metti dentro il copripiumone e tante altre cose, cosa capita? Il copripiumone è antipaticissimo perché ti nasconde dentro degli indumenti. Quando vai a stendere puntualmente, che cosa succede? Che qualcosa si insidia dentro il copripiumone, tu stendi e finisce tutto giù. Mi è finito tutto sullo stendino di quella di sotto. Quindi come fai a recuperarlo se lei non c'è mai? Avete presente
1: La canna da pesca?
2: Non ce l'ho la canna da pesca, quindi mi sono ingegnato con la scopa che serve per togliere le ragnatele. No, aspetta, ma non è
1: notizie al mattino fanno impressione.
2: Scendo per strada con questa roba qua, chiaramente quello è lungo, ma io no, quindi non ci arrivo.
1: Non ci arrivi.
2: Torna in casa, prendi la scala. Tu immaginati a tutti quelli che hanno assistito a questa scena.
3: Hanno chiamato i carabinieri, perché sai.
1: Scherzi. Cioè, quelli che hanno assistito a questa scena non sapevano più cosa dire. Guarda lì Gianfranco Pantaleo che fa tutto sto cine, vuole rubare in realtà mutande di quelle del piano di sotto.
2: No, per fortuna erano solo dei jeans e quindi è andata bene, insomma, almeno non è stato imbarazzante.
1: Li hai recuperati?
2: Ho recuperato tutto.
1: Tutto è bene, quel che finisce
2: è
1: bene,
2: è
1: socia. Intanto un uomo che fa la lavatrice, vedi? Se non era già preso, era uno di quelli là.
3: No, perché ci sono uomini che hanno delle crisi di panico se devono schiacciare il bottone della lavatrice. Lo so per certo perché una moglie me l'ha raccontato.
1: Crisi di panico se devono schiacciare.
3: Mio marito non è neanche in grado di accendere la lavatrice.
2: Quelle manopole con scritto speciale capi delicati. Ma qual è il capo delicato? Scrivetemi, non lo so, mettetemi l'immagine della maglietta, della polo, del pantalone, della scarpa.
1: Sei proprio un Indiana Jones.
2: Sì, delle massaie.
4: Le badole online,
1: il mix dei sorrisi. Hai i capelli colorati col bianco.
5: Credevo avesse fatto delle mesh.
3: No. Ieri ho dovuto fare una. Sai come i bulgari? Ho dovuto fare proprio quelle cose dove ti devi calare nei cunicoli. Perché ho dovuto spennellare nella zona frigo.
5: Ho detto, magari vuole un look alla Paola Marella, sai che ha quel ciuffo bianco davanti.
1: Ma chi è Paola Marella?
6: Ah, quella che dice ti vengono i capelli bianchi, io ne so qualcosa. Ah, perché i suoi capelli bianchi sono veri?
5: Fanchic. Ma figurati, c'ha due ciuffi qua davanti.
3: Come si chiamava quella del cartone, la donna del cartone della carica dei 101?
5: Crudelia De Mon.
6: Io posso testimoniare che quando è Elsa Green il capello bianco viene sul serio.
3: No, io in questo caso
6: no, tu hai il capello bianco di ghiaccia di bianco, sai quello che do un colpo al bagno,
5: passo col rullo, tanto non schizza.
6: ma lo stai facendo col rullo o col pennello?
3: No, col pennello, il rullo non mi dà soddisfazione. Dove si può cuccare? Quali sono i posti in cui si cucca, in cui le donne tradiscono di più? Prima di tutto, il luogo di lavoro. Sì. Poi fra amici e parenti, sai, tra amici.
5: Ma in che senso parenti, scusa?
3: Ma sai, vai a qualche happening familiare, no?
6: Sì, il cugino.
5: Eviti.
3: No, beh, certo.
6: Il terzo cugino. Certo.
3: Poi i luoghi pubblici. Io ho sempre frequentato e frequento ancora i luoghi pubblici, non uso l'auto, spesso e volentieri come te, eccetera. Guarda che noi pendolari del Torino Cuneo facevamo poi anche le cene del treno.
5: Ma sul treno? No, cioè, ognuno portava qualcosa.
3: Noi del treno delle 6:50 all'epoca, poi alla fine dell'anno facevamo la cena.
5: Io non potevo perché venivo sempre su col treno l'ultimo, quello delle 11 di sera, e non era tanto raccomandabile fare le cene.
6: No, con la compagnia. No.
4: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di

0: Mentre continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri, anche in questa mattina.
1: Segno per segno.
2: Rieccoci di nuovo insieme per parlare di segni zodiacali, di oroscopo, di stelle, e allora anche in questo 6 di giugno vediamo che cosa hanno preparato per noi. Ariete, non vi mancheranno le possibilità per ottenere successo. Toro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Gemelli, il cielo vi aiuterà più di quanto abbiate osato sperare. Cancro, vi converrà rischiare qualcosa per ottenere risultati positivi. Leone, avrete molte idee e numerose possibilità di sviluppo delle stesse. Vergine, non fatevi influenzare dai diversi pareri degli altri. Bilancia, preparate le vostre mosse con calma, attentamente. Scorpione, saprete cavarvela egregiamente in una situazione intricata, mentre diciamo al Sagittario le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa. Capricorno, tenete d'occhio le esigenze della persona amata, e Acquario, adottate una linea di condotta più coerente in amore. Pesci, risolverete rapidamente una faccenda familiare. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 6 giugno, l'appuntamento è per domani.

0: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound è in compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Ma, allora, io ti dico subito una cosa, piccolo, che se tu ti metti in testa che l'azienda deve fare come questa qua dell'America, ti sbagli di grosso, perché qui l'azienda non regala i sex toys per i maschi, che hai capito?
2: Per i maschi.
1: Per i maschi.
2: In tempo di crisi sex. In America, niente, tanti dipendenti pubblici di un'azienda sono rimasti a casa senza lavoro e una nota allora produttrice di sex toys
3: ha dato una mano.
2: Ha dato, sì, più che una mano, ha dato un gadget, ecco, grazie.
1: Ah, no, ecco, ma l'azienda che gli ha messo in cassa integrazione?
2: No, l'azienda produttrice di questi sex toys, per farsi pubblicità, ha detto, poveri ragazzi, sono
3: non
2: a casa.
3: Non sanno cosa fare,
1: Se te li regala un'altra azienda, anche la nostra azienda non ha nulla da dire.
2: In contrario?
1: No, non ha nulla in contrario.
2: Però il fatto che non hanno fatto distinzioni, dipendenti uomini, e dipendenti donne.
3: Vabbè, cosa vuol dire? Sei sempre il solito razzista, sciovinista.
2: Per carità.
1: Sex toys
2: è sempre
1: sono toys.
2: Sempre giocato.
3: Sei un primitivo ancora. Questi discorsi.
1: Sei un primitivo.
2: Messe cose che.
3: Un tradizionalista sei.
1: Sei un primitivo.
2: Queste cose che appoggi lì poi da una parte all'altra.
3: No, ma non vogliamo saperlo.
2: Cameriere e champagne.
4: Le chiacchiere delle Badole Online.
1: Tu invece che sei più pacato di me, ho visto che hai pubblicato in questo weekend tutti i tuoi manufatti
5: di legno.
1: Certo. Sai che lui fa dei manufatti pazzeschi.
5: Sono il mago della sega, Carmen, volevo dirti questa. E adesso
1: no,
5: subito. No, vabbè, ho capito.
3: Anche dello scalpello, così,
5: dello scalpello, della sgorbia.
1: Ecco, fa una radio, no?
5: Quelle robe lì che io ho pubblicato sono paesaggi.
1: Sì, e poi lì presepi,
5: gufi. Certo,
1: al posto di far gufi fa una radio, no?
5: Potrei anche fare una radio.
1: Io te la disegno e tu la fai.
5: Va bene, si può anche fare. Sì, fammi un bel disegnino. Io te l'ascoltisco.
1: Sì, così almeno fai quello e sei bravo. Bravo.
5: Sì. In orario di lavoro?
1: Sì, si può fare. Guardati.

0: il 2 maggio è poi la giornata mondiale del tonno. Qui non puoi fare una battuta stupida, perché il tonno è il tonno, punto, pinna gialla, stop.
1: Vabbè, vado e tonno.
0: No! Ti prego, Carmen, fallo star zitto.
2: Questo è un classico.
3: Sì, sì, sì.
2: Vado e tonno è un classico.
1: Bella. Eterna giovinezza, dai, parliamo di cose serie, perché altrimenti abbiamo già perso metà delle ascoltatrici che abbiamo.
2: Dicono gli esperti, sì, che l'età è come la temperatura, c'è quella reale e quella percepita.
1: Attenzione.
2: Sì.
1: Può cambiare anche di giorno in giorno, cioè oggi me ne sento 35, domani me ne segno. È proprio così. Io me ne sento perennemente
2: temperatura
1: 16.
2: Reale e temperatura percepita.
4: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole online.
5: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
6: Ogni giorno, Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao!

6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto da 4 milioni e mezzo di euro sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Segno per segno, eh sì, perché il nostro oroscopo vi racconterà come andrà la giornata di oggi, come sempre su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Rieccoci di nuovo insieme per parlare di segni zodiacali, di oroscopo, di stelle, e allora anche in questo 6 di giugno vediamo che cosa hanno preparato per noi. Ariete, non vi mancheranno le possibilità per ottenere successo. Toro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Gemelli, il cielo vi aiuterà più di quanto abbiate osato sperare. Cancro, vi converrà rischiare qualcosa per ottenere risultati positivi. Leone, avrete molte idee e numerose possibilità di sviluppo delle stesse. Vergine, non fatevi influenzare dai diversi pareri degli altri. Bilancia, preparate le vostre mosse con calma, attentamente. Scorpione, saprete cavarvela egregiamente in una situazione intricata. Mentre, diciamo, al Sagittario le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa. Capricorno, tenete d'occhio le esigenze della persona amata, e Acquario, adottate una linea di condotta più coerente in amore. Pesci, risolverete rapidamente una faccenda familiare. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 6 giugno, l'appuntamento è per domani.

0: una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: La cucaraccia, gli amo quelle camminare.
2: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
3: Al famoso Pancho Villa.
4: Comunque volevo dire che tu sei esente dalle emozioni che... forti della luna piena, perché non sei mobile.
5: Allora,
4: non sono i segni mobili più coinvolti, tu non sei mobile.
5: Non sono mobile, alle 4 del mattino non sono mobile, sono immobile, lì nel letto che dormo.
4: Tu pensavi già che la tua vita sarebbe stata rivoluzionata stanotte, succederà.
5: No, niente. Vabbè.
6: E come possiamo risolvere poi il problema che tu diventi ancora più mobile?
5: Quel giorno lì, niente, salta la trasmissione. Allora, programmiamo il cambio, tocca che, non lo so, ci scambiamo
6: la commercialista.
4: La commercialista non è mobile, quindi può sostituirmi.
6: Sì, la commercialista è come me.

0: Ecco, beh, grazie che tu ci dai anche questi momenti di cosa hai fatto tu. Che però, cioè,
1: la condivisione è importante.
0: Ce ne fregava poco.
1: Avanti.
0: Ci frega sapere una cosa importante. Tu domani mattina potresti gentilmente sostituire la socia, perché lei diventa mobile. Tu sei un segno che non
1: io
0: diventa
1: fissa.
0: Mobile. Tu sei fissa con
1: ok. Me. Io sono fissa. Io metto la sveglia prima. Alberti era nel mondo dei sogni.
2: Sotto quello, voi la vedete così Carmen, ma sotto questo vestito, sotto questo maglione.
0: Dove l'ha visto un vestito?
1: Non lo so, infatti io sono arrivata, loro stanno.
0: Conosco, io non l'ho mai visto
3: sotto queste sembianze.
1: Sarà sotto.
3: Mentite sì. Spoglie.
1: Sarà sotto. Vabbè. Sarà sotto.
0: Chiudiamola qui perché poi quando è così, secondo me diventa sempre un cinema.
4: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare

le cover italiane più belle di sempre. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. C'è anche spazio per Rino Gaetano con Gianna.

0: Sono le 7:01.
1: Ci colleghiamo con la redazione per scoprire quali sono le ultime news, quelle dell'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gruk sull'isola di Kashem a scopo difensivo. Il CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev e questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
4: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
3: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Buongiorno e buona mattinata a tutti da tutto lo staff di Radio Piemonte Sound. Siamo qui anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia. Bene, inizieremo la nostra mattinata con la musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione, l'almanacco e ancora musica. Rimanete sintonizzati con noi.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi.

0: Ed ora l'appuntamento con l'almanacco qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto da 4 milioni e mezzo di euro sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
3: Stiamo volo.
4: Dove vai? Quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio,

0: risate di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle Badole Online.
1: Badole Online, the best.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri. Cos'hai? Cosa ti...
3: Vabbè, no, cercavo le mie cuffie, ma non importa.
4: Ma anche senza cuffie, perché no, ma sì.
3: No, mi girano le orecchie. Già ho pochi capelli che
4: No, perché sembrano freschi da messa in piega, quindi non vorrei che si rovinassero.
3: Dici?
4: No?
3: No, sono solo i miei.
2: Carmen, sei crudele, ha quattro peli sulla testa, sei crudele.
3: No, io li conto ogni mattina, guarda che li tengo sotto controllo. Non
4: quindi sono
3: quattro.
4: Sempre quelli.
2: È anche facile tenerli sotto controllo.
3: È vero, chiaro.
5: Badole Online.
2: Due ragazze, insomma, che lavorano nello stesso ufficio. Una fa l'altra. Guarda, è proprio un brutto aspetto stamattina. E l'altra, la biondina, un po' tutta malciapà, dice: oh, mi sono preso un'influenza, credo che domani non verrò a lavorare. La tipa, la moretta, quella più fa la furba, dice: guarda, ho scoperto un rimedio infallibile contro l'influenza. Ai primi sintomi vado a casa, faccio l'amore con mio marito e miracolo. Allora la tipa dice: va bene. Giorno dopo la biondina arriva tutta galvanizzata alla grande e dice: ah, vedo che sei venuta oggi a lavorare, vedo che stai meglio. E la biondina dice: sì, guarda, il tuo rimedio è formidabile. Tuo marito non riusciva a credere che era un'idea tua.
1: Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: l'appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound. Amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Un buongiorno e un buon weekend. Come tutti i fine settimana, le pagine informative, la musica, quella di grandi successi italiani, internazionali, del passato e di oggi. Rimanete con noi.
1: Sono le 7:35.

già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste e curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna alla musica, quella dei grandi successi.
1: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @

Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche questo weekend siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei successi di ieri e di oggi, italiana ed internazionale, e poi le pagine con l'informazione.

0: appuntamento con le stelle che ci diranno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno.
2: Rieccoci di nuovo insieme per parlare di segni zodiacali, di oroscopo, di stelle e allora anche in questo 6 di giugno vediamo che cosa hanno preparato per noi. Ariete, non vi mancheranno le possibilità per ottenere successo. Toro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Gemelli, il cielo vi aiuterà più di quanto abbiate osato sperare. Cancro, vi converrà rischiare qualcosa per ottenere risultati positivi. Leone, avrete molte idee e numerose possibilità di sviluppo delle stesse. Vergine, non fatevi influenzare dai diversi pareri degli altri. Bilancia, preparate le vostre mosse con calma, attentamente. Scorpione, saprete cavarvela egregiamente in una situazione intricata, mentre diciamo al Sagittario le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa. Capricorno, tenete d'occhio le esigenze della persona amata e Acquario, adottate una linea di condotta più coerente in amore. Pesci, risolverete rapidamente una faccenda familiare. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 6 giugno, l'appuntamento

0: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: In base alla musica che uno ascolta, un determinato carattere.
2: Che musica ascolti? Avevano fatto un sacco di ricerche anche nella conoscenza di un eventuale partner. Gli speed dating utilizzano questo metodo.
3: Ma guarda, esempio, com'è tutto bello informato sullo speed dating.
2: Sì, speed dating.
3: Scusa, intanto.
2: Sì.
3: Tu che musica ascolti?
2: Io ascolto un po' di tutto. Quindi
3: ecco,
2: così mi frego.
3: Sì. Socio, tu?
1: Sì, un po' di tutto. Chi ascolta il rock ama molto il vino.
3: Sì.
1: Chi ascolta l'R&B non ama l'alcol. Chi ama il pop degli anni 60 è una persona che legge soprattutto il tabloid, gossip.
2: Gossip? Ma sì, sì, un po' sì in realtà.
1: La musica soul è per i vegetariani o per i vegani. Poi la musica dance, i maggiori consumatori di droghe.
2: Beh,
1: la
2: bella.
1: Musica dance degli anni 70, vabbè, ma io di
2: guarda,
1: droga.
2: Il luogo comune questo.
3: Guarda,
2: consumatrice.
1: Dipende da che dance è, anche in questo caso. Poi il jazz è una persona che ama la buona gastronomia. Per quanto riguarda le persone che vanno molto all'opera, sono persone le meno pulite.
2: Dai, questa è nuova. Ah, non me ne immaginavo.
1: Non ho ben capito a cosa si riferisca.
2: Con
1: però,
2: lo smoking,
1: so, cercherò di andare in approfondimento, riempire, perché le persone che sono tutte belle.
2: Ma sai, sì,
1: che quando vai all'opera, insomma,
2: incravattati,
1: pettinati, esci da una carrozzeria
2: e poi con la scella pezzata.
1: Sì, sì, va là. Ma no, forse è meno quello, cioè il fatto della pulizia. Musical, i meno trasgressivi. Chi ascolta la musica classica è una persona tendenzialmente indisciplinata alla guida. Chi invece ascolta Mozart è una persona decisamente spericolata.
2: Sì.
1: Sono i meno religiosi. Sono i meno religiosi quelli che ascoltano le Hit Parade.
2: Le Hit Parade meno religiosi.
1: Concordo.
2: Tu
1: posso concordare. Posso concordare.
3: Ma io ascoltavo la Hit Parade di Lelio Tazzi da bambina, pensa te.
2: Quindi sei poco religioso in base
3: ma
2: a questo.
3: No, poi vado a Santa Divina di Piedi e vedi un po' tu.
2: Ah no, allora sei parecchio.
1: Invece, Hit Parade sono i meno religiosi. Io invece ascolto Hit Parade e proprio non vado a piedi da nessuna parte. Poi i blues sono i fumatori più accaniti e il country persone decisamente conservatrici.
2: Come tutte le cose, sfaccettature che non sta a noi decidere, stabilire, giudicare.
1: L'hip hop e dance, ma nel senso che dance moderna,
2: sì,
1: quindi credo che si intenda, sono le persone più disinibite.
2: Sì, sulla dance sì. Mi ricordo ancora
3: Sister
2: Soul, guarda qua.
1: No, però qui credo adesso moderna.
2: Spectacle Woman.
1: Non quella degli anni 70.
2: Non una cosa la John Travolta.
1: Però ai tempi John Travolta sulle
2: insegna,
1: piste ne faceva
2: infatti,
1: di cose di
2: infatti, crude. Infatti, con il suo catenazzo d'oro molto elegante.
1: Sì. Vabbè, adesso ma all'epoca era di tendenza.
3: Sì.
4: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.

0: buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ben ritornati sulla nostra frequenza Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati al weekend e come tutte le mattine l'appuntamento con le nostre rubriche, le pagine informative, le rassegne stampa, almanacchi e gli appuntamenti in diretta. Ora proseguiamo con la musica, quella dei grandi successi.
1: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.

0: 8:01.
1: Gli aggiornamenti delle pagine informative nazionali.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
4: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
3: È stata assolta per legittima difesa la 20enne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento Annizza Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
4: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna. Lo afferma il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.
3: Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.
1: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto da 4 milioni e mezzo di euro sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online. Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
1: Jack, che segno sei?
2: Sono un ariete.
1: Un ariete.
2: Dimmi, vai.
1: Allora, adesso ti recito le previsioni per quest'oggi.
2: Vai.
1: Con la luna nel segno, dalle 7:33 minuti avrete il vento in poppa e otterrete dalla vita tutto quello che volete.
2: Bene. Però oggi ho il sole sulla schiena per il momento.
3: Divertimento, risate, ironia. Le badole online.
4: Per le strade di Los Angeles una ragazza ha camminato per mezza giornata completamente nuda dalla vita in giù.
5: Sì,
4: ma
5: con la mutanda, con...
4: No, non c'è nessuna mutanda.
1: Sembra no, che ci sia.
4: E la riga disegnata del jeans, non c'è nessuna mutanda.
5: Oh, signora.
4: Si è fatta dipingere addosso.

0: vistosamente tirano su.
1: Ma tu non avevi un paio?
2: Beh, certo che li ho. Certo che li ho.
3: Altro che uno.
2: Ma dobbiamo dirlo a tutti.
1: Altro che uno, aspettino qua.
3: Sì, allora, per come fa lei, sarà entrata nel negozio, avrà detto di quanti colori ce l'avete? Ok, tutti.
1: Alla
3: grazie.
1: Marchione.
0: Ma siete stupidi da 1 a 10, 12.
4: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: azienda Cunese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione

0: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche oggi nel weekend. Beh, che dire, un po' di relax, vi auguriamo un buon caffè e intanto noi vi teniamo compagnia con la musica, quella dei grandi successi dall'Italia e dal mondo e poi le pagine informative e l'almanacco. Rimanete con noi. Dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle badole online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le badole online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Un po' di storia.
2: Ma cosa c'è di male ad essere tromba amici?
3: Nulla.
2: E l'esperta suggerisce di non preoccuparsi, trarre il meglio da queste relazioni.
4: Ma giusto,
2: se
4: giusto.
2: Fanno stare bene.
4: Certo.
2: Volete sapere l'identikit del tromba amico?
3: Sì.
2: I due chiacchierano bene, ridono di gusto, si accoppiano con passione, solo che lui non è disposto a impostare la relazione su basi esclusive quando lei gli ha posto, magari sai, la domanda, hai capito che...
4: Vedi dove l'inghippo, che la donna vuole la relazione, l'uomo vuol fare
3: il trombamico.
2: Può essere però gratificante, dice l'esperta,
4: sì.
2: Perché il sesso occasionale a fine se stesso,
4: ma se lei vuole la relazione a lungo termine,
2: ma uffa, fammi finire. Lenisce la solitudine, dice l'esperta. E poi in fondo ognuno ha il suo vissuto e quindi no, perché
4: insomma è una fregatura.
3: Alla fine sì.
4: Allora, è una fregatura.
3: 9 su 10 vi innamorate poi.
2: Diciamo come stanno le cose, no? Io sto leggendo questa roba e sto prendendo un pezzo di cose.
4: Ah, ecco. Il mare è pieno di pesci, anche a me l'hanno detto. C'era. Anche a me l'hanno detto, guarda che il mare è pieno di pesci.
3: Pieno anche di acquari, anche di capricorni, di arieti,
4: è
3: di
4: vero,
3: tori.
4: Adesso
3: e tutti
4: che me
3: qua.
4: Lo fai venire in mente.
5: È una frase fatta, però.
3: Vabbè.
2: La nostra commercialista è Eccomi. Scappata, è tornata per dire queste
4: i consigli
2: queste,
4: d'amore.
3: Certo.
2: I consigli d'amore. Pur essendo giovane, lei la visione.
4: Ma lei ha l'entusiasmo di chi non ancora.
2: Sì. Chi non si è ancora
4: chi non si è ancora presa bella. Bella suonata. Sì.
3: Katia, scusaci, ma la canzone non la troviamo. Questo muratore non si trova, però noi facciamo veramente.
4: Ma i muratori non li trovi mai, devi sempre aspettare dei secoli.
3: Quando li cerchi. Se vuoi ne scrivo una sul muratore in questo momento, cioè, a due minuti ve la canto.
2: È una canzone che si intitola Muratore.
3: Sì.
2: Una roba un po' più semplice. Abbiamo neanche l'imbianchino, neanche il falegname.
3: Non c'è un artigiano manco a pagarlo.
2: Tutta roba mattina. Che serve, è tutta roba che serve, per l'amor di Dio.
1: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
0: Le badole online su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: L'appuntamento con l'almanacco qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto da 4 milioni e mezzo di euro sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed ora pubblicità.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronto.

0: vista la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801. Radio Piemonte Sound. Come tutte le mattine è tempo di news, quindi la linea alla redazione.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Porto Sant'Elpidio ferma una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eleambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sanitari della 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie e avrebbero estratto vivo un ragazzo.
5: Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. La salma di Solimeno è stata sequestrata e due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.
6: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Sul fronte Libano sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel sud del paese.
5: E in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles. Assente la premier Giorgia Meloni per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con le opposizioni che l'attaccano. Sullo sfondo del summit le guerre, quella più vicina in Ucraina e quella non meno sentita in Iran.
6: Prende il via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV del 2026. Dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi paesi dell'Africa ad aprile, e la Spagna la nuova meta, dove si tratterrà fino al 12 giugno. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero in Spagna.
5: Lo sport in chiusura, la FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml sigillata in fabbrica in qualsiasi partita dei mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Così ha dichiarato il direttore operativo dei mondiali.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la

0: cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Come sopravvivere al rientro delle vacanze?
1: Questo riguarda però le coppie.
0: Oh, guarda,
1: noi non abbiamo problemi di sopravvivenza.
0: Vogliamo farla lo stesso sta notizia,
1: facciamola,
0: cara?
1: Perché la ci facciamo? Sono tanti ascoltatori, ecco, che comunque sono in coppia. Volenti o nolenti, insomma, la situazione è quella che è. Però voglio dire, in vacanza c'è l'occasione di ritrovare anche un po' di entusiasmo per tutti, ecco, non solo per chi insomma è in coppia. Allora, no alla depressione, questo credo che sia un consiglio trasversale. L'umore cupo e la scontrosità, certo che si manifesta di più.
0: Non aiuta la vita di coppia.
1: Certo.
0: Cioè, questa qui ha scoperto l'acqua calda.
1: Voglio dire.
0: Fate una lista insieme al vostro compagno di cose che vorreste fare insieme. Cinema, weekend fuori, ristrutturazione della casa e così via. Sì, guarda, quando gli fai al tuo uomo l'elenco della ristrutturazione della casa, ti dice: senti, voglio cambiare il salotto, voglio cambiare anche quello, ma non mi piace più le tende.
1: Io invece voglio il divorzio.
2: Badole Online, the greatest moments.
0: Se l'uomo è un po' pigro sotto le lenzuola, insomma, non va tanto bene, giusto, socia?
1: Beh, questo è un campanello d'allarme, quindi
0: ecco perché magari non è pigro con qualcun altro.
1: Appunto, ecco. È quello. Magari si stanca con qualcun altro e si riposa a casa.
0: E guardala.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11,
4: le padole online.
5: Chiacchiere e buon umore.

in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti.

0: arrivato il momento dell'informazione nazionale. A tra poco.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo, segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kashmir a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre al Manabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presente in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
2: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Messick. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa.

0: Andrejeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: tutti i fatti storici avvenuti in questa giornata, con l'almanacco per ricordare anche i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto da 4 milioni e mezzo di euro sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Radio Piemonte.
2: Sono le 10 e un minuto. Tutte le news che hanno a che fare col mondo degli astri e delle stelle su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'oroscopo.
3: Rieccoci di nuovo insieme per parlare di segni zodiacali, di oroscopo, di stelle, e allora anche in questo 6 di giugno vediamo che cosa hanno preparato per noi. Ariete, non vi mancheranno le possibilità per ottenere successo. Toro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Gemelli, il cielo vi aiuterà più di quanto abbiate osato sperare. Cancro, vi converrà rischiare qualcosa per ottenere risultati positivi. Leone, avrete molte idee e numerose possibilità di sviluppo delle stesse. Vergine, non fatevi influenzare dai diversi pareri degli altri. Bilancia, preparate le vostre mosse con calma, attentamente. Scorpione, saprete cavarvela egregiamente in una situazione intricata, mentre diciamo al Sagittario le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa. Capricorno, tenete d'occhio le esigenze della persona amata, e Acquario, adottate una linea di condotta più coerente in amore. Pesci, risolverete rapidamente una faccenda familiare. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 6 giugno, l'appuntamento

Radio Piemonte Sound Amic Radio. Musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook, Instagram. Basta un semplice like per rimanere sempre aggiornato. Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Insieme a te non ci sto più, ha voluto includere anche questa, un omaggio a Caterina Caselli.

già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime. Nel sud del Libano sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza sono segnalate code tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.

0: cellulare.
1: E ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.
2: Ciao Piemonte Sound, da Irene Grandi.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Sono le 11:01.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'esplosione avvenuta poco prima delle 6 ha generato un'onda d'urto così potente da mandare in frantumi anche le vetrate e le finestre delle case vicine.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
3: L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviate a giudizio per falso e finanziamento illecito altre tre persone. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro.
2: Il conflitto russo-ucraino. Dal Forum Economico Russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
3: Il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito ad Israele in un contesto di crescenti tensioni tra Tel Aviv e Washington sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente, lo hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana.
2: È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il Mare Più Bello, presentata a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti. Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Alessandro Haber e Giusy Ferreri cantano

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: lascio la linea alla redazione, a dopo con i grandi successi.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfait di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato

0: Ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
1: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata. Sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio a Vassuri Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo. Oggi finale donne Andrejeva Cvaliska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter campione d'Italia debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino Milan, Roma Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs, vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio da Negramaro.

0: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la

Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: le 12 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
2: Una sedicenne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dalla assunzione di alcol.
3: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
2: E sulla guerra torna anche il Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
3: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
2: E chiusura, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Sono le 12:05 minuti, come vi dicevo prima, tra poco vi manderemo un riassunto della registrazione della cerimonia di apertura, di taglio del nastro della piazza Coldiretti, di questa piazza Coldiretti che ci ospita fino a domani sera e che sta avendo veramente un grosso successo.

0: benvenuti in quella che la sindaca per tre giorni ci ha autorizzato ufficialmente a chiamare Piazza Coldiretti. In realtà è Piazza Galimberti, il salotto della città di Cuneo. È un momento in cui vogliamo celebrare gli 80 anni della nostra associazione provinciale cuneese, la Coldiretti di Cuneo, la più grande organizzazione che c'è in questo paese. Io credo che sia un'opportunità per tutti i cittadini poter in qualche modo avere la capacità di incontrare i nostri contadini, perché a noi piace chiamarli contadini, perché ormai da diversi anni a questa parte siano diventati a pieno titolo degli imprenditori agricoli, ma a noi piace chiamarli così, ed è un luogo di incontro, un'alleanza stretta e forte tra quelli che sono i cittadini e i contadini. Siamo qui, lo siamo per tre giorni, abbiamo diversi appuntamenti, ma ne parleremo dopo. Questo momento è un momento dedicato a tutti coloro i quali, e vi ringrazio di cuore, sono venuti a farci gli auguri.
1: Piazza Galimberti si è messa a disposizione, come lo sta facendo per tutti coloro che hanno voglia di condividere con la città e con la comunità allargata i loro importanti anniversari. Io vi porto il saluto di Cuneo, lo faccio insieme all'assessore Sara Tomatis e al presidente del consiglio Marco Vernetti, proprio perché tre giorni, 80 anni in tre giorni, invadono questa piazza ma la rendono bella, viva e vivace. Avremo modo dopo di allargare i ragionamenti, però 80 anni rincorrono in questi giorni, in 80 anni di Repubblica, ma abbiamo festeggiato 80esimi di tante organizzazioni. A dire che dopo tempi veramente bui e tristi, dittatura, guerra e quant'altro, la vita, la democrazia ha portato anche a ridisegnare il paese nelle associazioni e nelle rappresentanze delle varie categorie produttive, e questo ha dato fiato alla vita sociale delle nostre comunità, e questo è per tutti noi una ricchezza. L'agricoltura apre scenari innovativi, spero che insieme potremo fare questi percorsi a beneficio di tutti.
2: Oggi sì, stiamo celebrando un compleanno importante, uno spazio che però rappresenta un sentimento che nacque 80 anni fa, che ha saputo raccogliere in un'Italia che doveva ricostruirsi, ripartire dopo la guerra, e una rappresentanza di tutti quelli che erano gli uomini e donne dediti all'agricoltura, che rappresentavano quelli che erano i valori e anche l'importanza dell'agricoltura stessa all'interno delle nostre comunità. E questo ha significato darsi uno spazio, un'organizzazione quale la vostra, di uomini e donne che hanno sperato, sudato, faticato, costruito ogni giorno fino ad oggi. E quindi a loro volevo portare il mio grazie, a quelli di ieri, a quelli di oggi, stringermi anche con un abbraccio a quelli di domani, ricordare anche il ruolo delle donne, ma soprattutto la ricostruzione di Coldiretti qua in provincia di Cuneo è stata la provincia che negli anni è stata la più numerosa di tutti questi uomini e donne sentinelle di un territorio, perché non è solo agricoltura.

0: attraverso le tavole. E ieri ero a Verona per il patrimonio immateriale dell'umanità della cucina, dove anche i grandi chef hanno parlato di quello che è il legame con il territorio attraverso i prodotti del territorio. Ma permettetemi in questi 80 anni di ricordare il senatore Natale Carlotto, perché ha rappresentato in quella fase di ricostruzione davvero fatica, responsabilità, serietà e un attaccamento alla ruralità della nostra provincia e non solo, anche nel ruolo istituzionale poi, delle nostre montagne, perché tutti insieme siamo un paese grande proprio grazie a ognuno e singolarmente a ognuno di voi. E quindi buon compleanno, ci auguriamo che ce ne siano altri e attraverso voi, con voi e con tutta la comunità possiate crescere con quei valori di senso del rispetto, di devozione, di fatica, di passione, perché la terra è molto bassa. E grazie a voi noi siamo davvero orgogliosi di essere cunesi e di avere un'agricoltura così importante.
1: Grazie.
2: Ecco, sono stati i primi due interventi importanti con la sindaca Manassero e l'onorevole Monica Ciaburro. Una canzone e poi ritorneremo su questo file.

0: Torniamo all'inaugurazione della Piazza Coldiretti con il saluto della consigliera regionale Giulia Marro.
1: Bello, ieri ho passato la serata qui, ho mangiato i prodotti locali, ho potuto interloquire con chi ha lo stand in questa piazza e vi ringrazio e davvero vi auguro un buon compleanno e soprattutto di mantenere alta l'attenzione sulla terra, su quello che ci dà, quindi i frutti, ma anche su coloro che la lavorano. Sappiamo che ultimamente ci sono state sempre più notizie tragiche di lavoratori e lavoratrici che vengono sfruttate e purtroppo anche ammazzate, quindi dobbiamo tenere un occhio di riguardo verso questo. Noi in Consiglio regionale, insieme al consigliere Sacchetto, stiamo lavorando su un gruppo proprio sullo sfruttamento lavorativo in agricoltura che sta arrivando al termine, quindi adesso facciamo la relazione finale ed è importante che tutto il territorio unito e tutte le parti politiche unite si impegnino su questo tema.
2: Grazie direttore, grazie presidente provinciale, presidente regionale. Coldiretti è un'associazione di rappresentanza molto molto importante nel quadro agricolo, ma io dico della filiera agroalimentare del nostro paese. Voi sapete che dalla terra alla tavola vale quasi il 30% del nostro prodotto interno lordo, per quello che il governo e il Parlamento hanno messo al centro dell'agenda nostra politica l'agricoltura. L'agricoltura che ha un valore straordinario, periodo di crisi, di difficoltà, cambiamenti climatici, carburanti, lotta a quelle che sono i costi energetici, fertilizzanti, eccetera, crediti d'imposta assegnati nelle ultime misure, qui è anche una grande attenzione del governo. Ma soprattutto i temi importanti, quella della digitalizzazione, innovazione tecnologica, la capacità di utilizzo in agricoltura di strumenti innovativi quali i droni, sta per essere messo un decreto. E allora qui, da questa piazza, di questa bellissima città, anche un appello a difesa dell'agricoltura italiana è fondamentale. L'azione che avete svolto contro l'etichettatura fuorviante dei prodotti, dei cibi, sul codice doganale, non è una battaglia ideologica, è una battaglia vera, perché se noi siamo in grado di garantire tracciabilità, siamo in grado di garantire la vendita di questi straordinari produttori che sono presenti qui, che sono agricoltori che noi per legge 24/2024 abbiamo definito custodi dell'ambiente e del territorio, non per immagine ma per sostanza, perché lavorano, perché fanno sacrificio, perché sono famiglie impegnate, perché sono preoccupate per il futuro. E allora questa piazza noi vi diciamo grazie. Buon compleanno Coldiretti, viva la grande, viva Cuneo.
3: Grazie direttore, grazie presidente, stiamo festeggiando tanti compleanni in questo 2026. Questo è sicuramente uno dei più importanti, che celebra un legame di Coldiretti col territorio. Coldiretti ha saputo essere vicino in questi 80 anni, e lo è sempre di più, a tante aziende che sono cresciute, che hanno comunque sono innovate, sono diventate moderne. Io sono assessore alla montagna in regione, quindi ribadisco il ruolo importante dell'agricoltura in montagna, che è uno dei pilastri affinché la gente in montagna, i giovani in montagna continuino ad abitare, continuino a popolare la nostra montagna. Il ruolo di Coldiretti è anche fondamentale lì, non solo in pianura. Quindi grazie Coldiretti, buon compleanno.
4: Grazie assessore. Direttore, mi sposto vicino ai presidenti perché mi sembra doveroso e rispettoso. Allora innanzitutto anche da parte mia un saluto prima di tutti. Facciamo un ordine gerarchico di Coldiretti, che non è stata ancora citata, la presidente, alla quale chiedo applauso perché è straordinaria questa donna, Cristina Brizzolari, con la quale stiamo facendo un grande lavoro a difesa delle nostre produzioni, a difesa del riso, e insieme a lei quello che diceva il senatore Bergesio, questa straordinaria varietà, questo atlante straordinario di prodotti della filiera agroalimentare della provincia di Cuneo e del Piemonte sarà protagonista a New York. Saremo io, lei e il ministro Lollobrigida a affermare e promuovere questo straordinario paniere che la nostra agricoltura ci regala. Grazie al presidente Nada, eravamo ieri insieme, parlavamo di vini, ci sono delle problematiche che i produttori di vino conoscono, ma stiamo cercando di mettere in campo tutte le misure strutturali possibili per sostenere ovviamente il comparto. Grazie al direttore Goffredo, che è un direttore umile, ma allo stesso tempo foriero di quelle informazioni che servono a chi deve fare i provvedimenti, a farli bene. E quindi qui confronti come quelli che abbiamo fatto ieri, questi tavoli, questi momenti di ascolto sono fondamentali per chi poi deve dare i provvedimenti a voi. E fra i provvedimenti, lo sapete, fra pochi giorni porteremo una riforma che è storica, perché la riforma che noi abbiamo ancora, una legge che più o meno è quella di Cavour per quanto riguarda la gestione dell'acqua, andremo a riscrivere la gestione dell'acqua del Piemonte. E ringrazio il Presidente Prandini per i suggerimenti che mi ha dato, soprattutto quello sui microinvasi e sul piano Laghetti, che sarà un piano che verrà mutuato dalla Regione Piemonte. Sono 80 anni, 80 anni sono tanti, io ho vissuto il 50° compleanno e l'avevo vissuto 30 anni fa da dipendente della Coldiretti insieme a Natale Carlotto, e quindi l'emozione e i brividi che mi vengono nel trasmettervi questo sono forti. Chiudo con un ringraziamento, grazie da Coldiretti, grazie da Coldiretti perché mi ha dato la prima possibilità di lavoro della mia vita. Avrei mai pensato da dipendente della Coldiretti di fare l'assessore all'agricoltura della Regione Piemonte, però i giochi del destino e della vita sono curiosi, sono belli proprio per questo, quindi grazie. E un secondo grazie lo voglio fare a un signore che adesso non vedo più, che però era seduto, era qua vicino prima, e l'ex ministro della salute Ferruccio Fazio, perché noi abbiamo per fortuna una mente che dimentica in fretta, quindi dimentichiamo le cose brutte, ma a volte dimentichiamo anche che ha fatto delle cose belle. E qualche anno fa eravamo tutti chiusi in casa per quella situazione drammatica dell'epidemia del Covid, e l'uomo che è intervenuto e che ha scritto il piano regionale che ci ha permesso di essere la prima regione in Italia per la gestione del Covid è stato, anche se non è mai stato ringraziato pubblicamente, l'ex ministro Ferruccio Fazio, che approfitto di questa platea per ringraziare.
5: Grazie. Grazie a Coldiretti per tutto l'aiuto che ci dà in tante tematiche che purtroppo sono molto difficili, le condividiamo anche con l'assessore Bongiovanni, però il confronto con l'amministrazione provinciale, con i sindaci è sempre fondamentale, e Coldiretti ce lo concede ed è una grande opportunità di crescita, quindi ribadisco, viva Coldiretti.
6: Grazie, grazie Presidente, facciamogli un applauso.
7: Emozione incredibile essere qui oggi e capitare proprio.
0: E si conclude con il Presidente Naba.
7: Sono 4 anni pieni e cadere proprio negli 80 anni, quindi non potete dire che non li porto bene, diciamo la verità, forse è stato compleanno dei 30 anni, sarei stato più in difficoltà, ma 80 mi sento molto bene. Ringrazio l'incredibile platea che siamo riusciti a radunare, ringrazio uno per tutti, il padrone di casa, il sindaco che ci ha dato la possibilità di occupare in maniera così pacifica e costruttiva questa piazza, mettendo davvero in piazza tutto quello che è l'ingegno, quello che è il livello evolutivo dell'agricoltura della provincia di Cuneo, che è una delle più straordinarie sicuramente non solo del Piemonte ma dell'Italia intera, ringrazio tutti quelli con cui che cercano di ascoltare i nostri consigli, e ringrazio l'assessore per aver detto proprio questo, cioè lavorare con la Coldiretti vuol dire lavorare con un gruppo di pensatori che fanno in modo che la regione Piemonte possa muoversi nella direzione di facilitare e diciamo rendere più semplice e meno intricata la vita economica in questo ambiente estremamente burocratico delle aziende agricole. Quindi ti ringraziamo per questo. E ringrazio tutto il tuo staff di funzionari che contribuiscono a tutto questo, ringrazio che è venuta oggi, alcuni colleghi di giunta, il presidente di Alessandria, tanti direttori, di nuovo Bruno Rivarossa, che spero non si metta troppo al fondo della fila perché è una figura centrale sempre nella riuscita di queste grandi manifestazioni.
8: Grazie dell'organizzazione alla Federazione di Cuneo, 80 anni. 30 aprile 1946 segna una data importante, io vedo sempre le date perché segnano l'inizio di qualcosa di grande, in questo caso di grandissimo. Cuneo è la più grande federazione di Coldiretti d'Italia e ne siamo fieri, quindi un grande applauso a Cuneo. Oggi siamo qui perché questo mercato è un ponte tra la campagna e la città che dà spazio a tanti cittadini cuneesi di imparare tante cose e vedere noi contadini, come ha detto prima il nostro direttore, che in campagna ci battiamo per i nostri diritti, ma soprattutto per un'agricoltura sana e con un futuro migliore. Quindi buon compleanno a Cuneo, buon compleanno alla Coldiretti, come direbbe il nostro fondatore Paolo Bonomi, dove cresce l'agricoltura, cresce l'Italia. Grazie a tutti.
6: Facciamo partire un countdown, non da 10 ma da 3 che ci facciamo prima, per cui 3, 2, 1, viva Coldiretti!
0: E questo è stato il taglio del nastro del mattino con tantissimi ospiti dalla regione Piemonte, la sindaca Patrizia Manassero, poi la consigliera regionale Giulia Marro, poi il senatore Bergesio, Marco Gallo, Paolo Bongiovanni, l'assessore della regione Piemonte e poi il presidente di Coldiretti Enrico Nadap. passando anche per la presidente regionale Cristina Brizzolari. Questo è stato un momento veramente di grande orgoglio per il taglio del nastro dei piatti.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di

0: Accusa un uomo, padre di un'amica della vittima, a far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3.30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli, sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

jazz, a che servono gli dèi, infatti era inclusa in Incoerente Jazz, l'LP che per l'appunto Rossana Casale pubblica nel 1989, singolo col quale partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno. Mirko Bencioni con voi per Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Vi stiamo regalando i 20 singoli di sola musica italiana più venduti nel 1989, una hit story che parla

0: 3 per ladri di biciclette, dicevamo ricordi tutti italiani per canzoni che hanno il profumo di casa nostra e sono sopravvissuti alle intemperie del tempo. Ora vi regalo la posizione numero 1, sì, siamo in vetta. Prima vi segnalo la 2, Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina, mentre in vetta c'è Edoardo Bennato con Viva la mamma. Il cantautore napoletano in questa canzone pone la sua capacità artistica al servizio della nostalgia, quindi c'è il ricordo dell'infanzia e dei valori persi negli anni. Assolutamente fantastica questa canzone, che dedica, che può apparire anche un tantino scontata, ma dedichiamo a tutte le mamme all'ascolto. Numero 1.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero.

0: come lo dice lui, è assolutamente un mito, Edoardo Bennato, dall'album Abbi Dubbi, 33 giri LP che il buon Bennato ci pubblica nel 1989. Proprio lì erano collocati i nostri ricordi, tutti particolari, tutti made in Italy, perché era la classifica dei 20 singoli di musica italiana più importanti del 1989. Viva la mamma, numero uno della nostra classifica del passato. Ogni giorno in Hit Parade Story sempre una classifica diversa, una fantastica fiaba magica che va a ripercorrere puntata dopo puntata. Facciamo tappa un po' negli anni 70, un po' negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000, lo sapete, non poniamo limiti, non poniamo confini alla grande musica dei nostri ricordi più belli. Sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto, vi aspetto alla prossima puntata quindi di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ah, se siete stati bene, passate parola. Da Mirko è tutto, ciao!
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Sound Amica Radio.
4: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Sono le 13:06.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo firmato ieri dal PM Elio Ramondini e dalla giunta Bruna Albertini per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne ha coltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano, e poi morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il giovane è un italiano, 20 anni circa, con famiglia di origini peruviane, fuggito all'estero, forse in Spagna.
2: La guerra in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump su un negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che questa questione si risolverà. Ci stiamo avvicinando a una soluzione, dice. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altri 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione.
3: Leone XIV è arrivato a Madrid per il suo viaggio apostolico in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. A bordo dell'aereo papale ha parlato anche del conflitto russo-ucraino, aggiungendo che incontrerà alcune vittime di abusi del clero in Spagna. Ma purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono, ha aggiunto il Papa.
2: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia WAM, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia del raro ceppo bundibugio di Ebola, dichiarata il 15 maggio scorso, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
3: Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027 a febbraio dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
2: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park in Ungheria. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36.78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi, ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
5: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound da Michela Moioli.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
4: La Radio.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Io che amo solo te, bellissima canzone, questa è la cover di Gianna Nannini.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
2: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La canzone di David Bowie, Space Oddity, era stata tradotta in italiano da Mogol, Ragazzo Solo, e in questo caso ce la fanno sentire Morgan e Massimo Ranieri.
1: Robert David Jones, conosciuto da tutti come David Bowie, secondo me il più grande autore di rock and roll di tutti i tempi.
2: Un genio assoluto.
1: Per ricordarlo facciamo una canzone che lui ha scritto in occasione dello sbarco sulla Luna nel 69,
2: ma che Mogol, l'ha cantata anche in italiano.
1: E l'ha cantata in italiano, c'è una versione col testo di Mogol. Vediamo se siamo all'altezza. Lunga vita al Duca.
2: Lunga vita.

0: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo dagli stadi.
1: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli aficionados di Radio Piemonte Sound. Sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

strada. Dici che resti, allora urlo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai VIP.
9: Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
10: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto, eh?

Estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
3: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
3: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: E infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
3: La radio è l'unico mezzo.

0: casa del materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

Eccoci qua, sono le 14:53 minuti. Ancora una volta vi ricordiamo che siamo in diretta da Piazza Galimberti per gli 80 anni della Coldiretti, qui in Piazza Coldiretti, come è stata ribattezzata. Poco fa abbiamo conosciuto, questa mattina anche, abbiamo conosciuto la presidente di Coldiretti a carattere regionale, Cristina Brizzolari, e adesso la sentiamo con un suo commento.

0: Vanessa Coldiretti credo l'abbia emozionata.
1: È tutto molto emozionante chiaramente, perché 80 anni è una cifra tonda, è una cifra importante. Tra l'altro di ricorrenze di 80 anni quest'anno ne abbiamo avute tante, anche l'anno della donna in agricoltura, quindi per me è un'emozione doppia. La Coldiretti di Cuneo per noi ha una forza vitale, è importantissima per tutta la Coldiretti nazionale. Io sono anche in giunta nazionale, quindi per me Cuneo è il cuore pulsante della Coldiretti in questo momento storico, così di ricorrenze, di compleanno ancora di più. Abbiamo qui una bellissima campagna in città, così possiamo chiamarla, un ponte di racconto di quello che facciamo noi contadini, noi agricoltori nelle nostre campagne, e quindi invito tutti a visitarlo. Auguro altri 80 anni alla Coldiretti di Cuneo per un super compleanno come quello di oggi, e un futuro prospero e soprattutto con una giusta reddituralità per i nostri agricoltori.
0: Ecco, lei giustamente li chiama agricoltori, coltivatori,
1: allevatori anche, perché Cuneo è una provincia importantissima per l'allevamento. Abbiamo qui anche delle vacche di là, degli animali che sono tenuti benissimo, quindi vorrei sfidare questa dicitura, diciamo, in cui c'è una demonizzazione che i contadini e gli allevatori trattano male gli animali. Questi animali oggi sono di là tranquilli, non sarebbero così tranquilli se non fossero trattati bene nelle loro aziende.

0: it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
3: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
4: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
3: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
4: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
3: Infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
2: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
8: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
7: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le

Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Le super hit del passato le puoi ascoltare su Radio Piemonte Sound tutti i weekend.

0: Piazza Galimberti, cioè la Coldiretti, per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Eddie Brock,
2: Radio Piemonte Sound, un bacione.

0: Sono le 16.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi. Il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
2: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
3: Ultima pagina, Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte, il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
3: La cronaca: ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
2: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Besiktas, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un

0: Super Hit. Si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali tra punte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella
4: giornata. Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
5: Amore.
3: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
6: Radio Piemonte Sound.
7: Una canzone super hit del passato.

siete sempre collegati con Piazza Coldiretti, con la diretta di Radio Cremonese Sound, arrivano anche le fragole, ma guarda che bello, guarda, tutto in diretta, uno intervista il basso, no, non il basso di Avanti, sul vino, abbiamo fatto vedere questa prima, adesso ci portano le fragole, questo è il bello della diretta, il bello di Piazza Coldiretti. Tra poco sentiremo anche il presidente che ci racconterà un po' quello che è successo questa mattina per le persone che non erano qui con noi. Continuiamo con la nostra musica, benvenuti.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Su Radio Piemonte Sound puoi ascoltare le canzoni più suonate della settimana con Super Hit.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che è in corso l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman. La gara, partita alle 14 da Rivoli, attraversa in questi minuti la Val di Susa, diretta verso il Colle delle Finestre e Pian dell'Alpe. Infine, le atlete raggiungeranno Sestriere, dove la corsa terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

l'agricoltura con tutte le sue economiche, la provincia così come la Monica, la provincia.

0: il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Lunel Fin e con Street Food e Beer, un evento promosso dal Comune di Donero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertone in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maina. Info segreteria @fondazionebertoni.it. Altro nero, cioè la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del suo lo studio dottor Ianrico Marco Gatti.
2: E quindi se pensate che gli altri con la massima attenzione a che si devono lavorare, ma sempre per qualche cosa che non si può lavorare un po' di nuovo, cosa di tutto DNA si è stato
0: ed ora la voce importante dell'azienda Intesa del Nord. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate sbagliate, così hai più giorni e un modo comodo per riuscire il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente, carne risparmiata, foreste che non vengono abbandonate, servizio a costo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile che quanto pensi. Vai su www.comodo.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come anche le gallerie Big cambia look e diventa galleria del territorio. Ad Alba avrai come il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi di shopping e i servizi di sex. Senza fretta, come a casa, galleria del territorio, shopping, vicino, via. Scopri il nuovo punto su galleria del territorio.it e sui nostri social.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma.
1: Ritorniamo tra poco.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
2: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
4: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
8: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
9: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
2: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio. Con gli sconti in vigore da domani, resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. E il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
3: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna, il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
2: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata la replica del leader ucraino, Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
3: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Colm Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola "Il covo della mafia ospita le nozze dell'anno". Ira del governatore Schifani che dice "è inaccettabile" e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma "lavoriamo per la legalità da decenni".
2: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata, guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto 9° e 10°.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Grazie.

Proviamo a pensare.

Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli

super hit, le più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Mica Radio. Le 30 canzoni più suonate della settimana.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code a tratti tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano. Vi ricordiamo che è in corso l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman. La gara, partita alle 14 da Rivoli, attraversa in questi minuti la statale 23 tra Burriere e Pragelato. Infine, le atlete raggiungeranno Sestriere, dove la corsa terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: canzone che state per ascoltare è una super hit di qualche anno fa.
1: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao, Radio Piemonte Sound.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La classifica delle canzoni più suonate. Super Hit.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
3: La radio rende famosi, occhio,
2: anzi orecchio.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama allo 0171 26 0900 per scoprire.

0: Sono le 18.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Pace, dialoghi e attenzione agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice è esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro sedi a 24 Horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, Donald Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia possibile, mentre l'Iran chiede lo sblocco di parte dei propri beni congelati come condizione per la pace.
3: Il governo conferma il taglio delle accise fino al 3 luglio su benzina e gasolio, dal 7 giugno resta lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel la riduzione viene ulteriormente ridimensionata e passa da 10 a 5 centesimi al litro. La proroga ufficializzata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà coperta grazie a circa 150 milioni di euro derivanti dal maggior gettito IVA incassato nelle ultime settimane.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza ad Amendolara Marina in Calabria per la manifestazione promossa dalla CGIL. Dopo l'uccisione di 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pachistano, avvenuta nei giorni scorsi. In testa al corteo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico Elly Schlein. Al centro della protesta la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
3: La cronaca si allarga all'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente possibili legami con le gang latino-americane.
2: Lo sport e la Formula 1, Kimi Antonelli fenomenale a Monte Carlo, il pilota della Mercedes conquista la sua quarta pole position stagionale, precedendo Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, solo sesto Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Cialinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli Acciugai.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Radio.

0: Mamata.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che domani, domenica 7 giugno, è prevista la nona tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale Muoversi in Piemonte. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: lo studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
7: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche.

La musica è quella di Steve Ray Vaughan, quella di Radio Piemonte Sound, qui in diretta dalla piazza, da Piazza Coldiretti, per gli 80 anni della festa di Coldiretti. Ci saremo fino a domani alle 19.

0: sono le 19.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
2: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
3: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretto a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
2: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
3: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
2: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dei VIP.
5: Un saluto è non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Umberto Bindi l'ha scritta negli anni 60, il mio

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Radio Piemonte, Sound. Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte Sound. Renzo Arbore speaking. Ciao.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
6: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
5: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
6: O vai su spazioesogni.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino Aosta sono possibili rallentamenti tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Vi anticipiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, su tutte le strade extraurbane nazionali sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Giusy Ferreri ad un Sanremo cantò Il cielo in una stanza.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o da accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove. E chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, Amica Radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
6: La radio rende.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
7: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino Aosta sono possibili rallentamenti tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Vi anticipiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, su tutte le strade extraurbane nazionali sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online.

0: maledetto me.
1: Un saluto dai VIP.
2: Un caloroso saluto da Tullio Solenghi, anche facendo le veci di Massimo Lopez, e vi aspetto poi dal vivo, perché così oltre che la voce ci vediamo anche de viso.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte, Sound.
3: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Michelle Hunziker.
2: Saluto a Radio Piemonte.
3: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
4: La musica del cuore.
3: Shel Shapiro, quello dei Rocks, che omaggia Lucio Battisti e Mogol con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Wow! Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
7: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.

0: Come sarebbe bello tornare negli anni 90. Il vinile stava per essere sostituito dal compact disc e il floppy disk era molto high tech. Le rotelle erano quelle dei pattini, ma anche di liquirizia. I ragazzini si divertivano agli autoscontri e con l'omino di Italia 90, ma anche con le crystal ball e le interminabili partite a uno.
1: Come ogni decennio ci sono state delle canzoni che hanno segnato l'epoca. Abbiamo ripescato tre pezzi che andavano forte proprio in quegli anni. Buon ascolto.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: mai, e vai.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Tony da X Factor con la sua versione del Tempo di Morire, un omaggio a Battissimo Gol.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
6: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
7: 0171 260900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
8: Radio Piemonte Sound Amica Radio. La radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai VIP.
9: Ciao agli amici di Radio Piemonte Sound, Edoardo Leo ovviamente.

0: alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000. Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

Ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile, ma se non ti vedo io vado in paura. Noi abbiamo i nostri incubi e riascolto quel vocale che è una ninna. No, però adesso sono solo dentro questa

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti.

le canzoni che hai nel cuore e i successi contemporanei. Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.

0: note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Accendilo tu, questo sole che è spento. L'amore, lo sai, scioglie i cuori di ghiaccio. Che sarà di me se perdo anche te? Se perdo anche te, Gianni Morandi.

0: frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Quando mi svegliai stavo morendo di freddo, tremavo come una foglia, stavo inchiodato praticamente su uno scaffale come gli altri ragazzi nella stanza 19. Room 19, Bob Geldof.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Alicia Keys, Eros Ramazzotti, L'Aurora.

verrà un giorno in cui vivrò in un paese senza più frontiere, dove non si guarda al futuro come chiuso sotto ad un bicchiere. Verrà un giorno e sentirò il vento caldo dei nuovi cambiamenti, in un attimo saranno qui, ma poi saremo tutti quanti pronti. Con fatica ma sapremo.

immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Marlene Kunz, Patti Smith insieme con Impressioni di settembre.
1: Quante gocce di rugiada

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione e buon tempo.

0: i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni e Claudio Baglioni con Domani è un altro giorno.

0: un omaggio a Fabrizio De André con Rimini.
1: Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei, figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco,

bruciate. Lei dice bruciate in piazza, dalla Santa Inquisizione, forse perduta a Cuba, nella rivoluzione.

sua portantina. Lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un tristere cattolico le dice: ho inventato un regno e lui l'ha macellato su di una croce di legno. E due errori io ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni, è bello ricordarla con Sogni Proibiti.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

braccia, grandi manevro per te. Stretto il mio seno, freddo non avrai. No, tu non tremerai, non tremerai. Amor mio, basto io. No, tu non tremerai, al riparo del mio cuore. Amor mio, di Mina.

0: viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
3: La scritta Demetrio Stratos, tanti anni prima, l'ha cantata anche Francesco Renga. Pugni chiusi.

Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. Billie Jean non è la mia amante. È solo una ragazza che pretende che io sia l'unico. Ma il bambino non è mio figlio. Billie Jean, Michael Jackson.